hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.